Al Israel fuori sé. Le cae Zaya. Conforme cacciare, se c'è di nuovo mai. E vai in alto. E

0: I'm under pressure.
1: Fremi saying.
0: Busy. Yo.
2: Insomma, mi muovati.
0: Busy.
3: Pressure, oh, pressure. Mi dema kuma akoma esta. Oh, premio, mi beplesta. Mi ya che tre soma, mi ya press up.